0: theoha dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela.
1: Dikalaneng go lesedi FM.

Tlalala ha ho monate meso e tsola metswana re tshoa wa dikalani mo ho le mzwake ka tshela e mo tsumratu la bone la botano go tswa go renya bobe e tsela go renya botano e so ha ha tafwe ho le sedi FM.

ha ke khutsa mona ke tlo fetela ho rapsana madie ho rapala ditaba tsa hora ya bo silela ka mora ho rapsana madie he moifo o teng wa lenanolane la le thakgolan letsatsi la thakgoha mme ka mora ho thakgoha e tla ba lane la itlhabolle athe ka mora itlhabolle e matlafatse e teng he thapa mamane ka perimana matshohlo gore nya botshelela fitlhe gorenyane ya bosupa hantle di matlho gora ke ya botshelela le ena ke lekgotla la gaso la aforika borwa sabc tshebeletsong ya lesedi ditaba o di balelwa ke rabosanama diege.

0: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

ditaba tsena tsa horra ya borobong di fella mona o ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele horra ya leshome itlhabolle le Thuli Baby.

Kometse jabu hlongwane, there is a race. Hodi mahlongo ra ke le shume. Sebeletso ke le sedi ho SABC. Ditabatsena di balwa ke Rabosana Madiehe.

0: ditaba tsena tsa gorra ya bobedi di felela mo nabo ela momela ditaba tse ding ga o rra e tlabe ele ya boraro.
1: Ke leboga ngwana mme o mpeya gantle metsotsong e metlhano ka morago gorra ya bobedi mme o re go nna ke tle ke ye mabenk e leng mona o le sedi FM.
2: Major League Birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka paipe ya Tropical Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni ka $24.99 fela. Di solo di fumane mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
1: Rest of the night, Natalie Cole.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: What's up here? Since we're gonna call afternoon drive. Kila bona kajenu zelo kachulo. Recording a cool. Kwele retakula nka yona selimo sabasuto. Pato yama kwatle ipudula marul. Mami ni motelu mela tem. Kudume di saka rato trompo. Kudume di saka zona zuli. Huna muna. Dite zaki ushaba kia bobo tela fela. Huma niki urata. Retela drive time. Mutoara zelo fela ringa botelela. Dinga tase ruto haritin zora zelo kachiba kala bona cash tech money manager. Fela lidi tabaza tindinga. Cha. Sota ituta zona. Tafrenga di papa di zelo kodi bona di papa ala zwalo. Di waf kono di matha jwalo u tembongane chavalala kimchengwa mo cheku bana
2: ke le bile a holo bundle of joy ke le bo topi topi mama di wa tsebeletswa le sedi ho hle mo mametseng le teng jwalo ka sa hlalositse ngwana mme ke dutsi ta fleng ya dipapadi ko shebetse tsona dingata tsere ka buang ka tsona jwalo ka hlalositse bo waf kono ke tsena di ya bapalwa le mefutene manya dipapadi hona le taba tsa bohlokwa tse o go tsaletseng tsona ha di sketsa o feta he metsotsunye mashume a mararo ka mara hora ya bararo e mashume a mararo ka mara hora ya bone le yane e mashume a mararo ka mara hora ya bohlano dumela
3: Lena no gila afternoon drive show. Na ke mo thata ho wena ntho ya ho mombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mo somo mo futhe ho di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa. Kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba se kereke.
4: O so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ho wena ntse ga re 8. Se ha se go sha mo sebetsing ke se go sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
3: ke mo thabo ke ba ba ke ha o fitse ke nna le mo mutse go tsaba ba tsetse
4: ba sale
3: wa makalo so ke re se bo ngati ha o bua ka wena ha o ale re le a bua fela ta le bo thabo ba itse ba ha o inkelishwe
5: Re tshabile ha holo le kisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa. Ka le totela manno. Le ya maemo a tsona. E ba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho kisetsa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution, ena le dilemo tse 115, gore ba etsa mosebetsi wa bona jwang.

0: ditaba tsena tsa urra ya bone di fella mona mamela ditaba tse ding ha urra e tlabele ya bohlano o di ballwa ke Kenny Coach Mudupi.
1: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
2: I'm coming on a different style.

Ke metsotso e mashuma mabedi le metsotso robedi ka morao ho hora ya botshelela. Hopola hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. E re nako ya rona ha e memona re fetele ho moketi monyobo ho re fa dihlogo tsa ditaba tsa matjhaba.

0: Ibile di fella mona re boela re kopana hape ga sonya ditaba tsa ho rra ya borobonga ena na go ke ya tsadi papadi
1: tsadi papadi police di FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona
1: Di papadi, le sebidi molefe.

0: Yo, my baby. Hi. Hi, Mamedi, ai, wa tsama taba tsa ha Mamedi ka nnete di a mama ikutlo ka tsela hey, a ke tsebile gore ke fellwa ke mantso Mamedi. E re ke mabenkeleng, ha ke khutla mona re tlo kena ditabeng tsena hantle Mamedi. Re le ga fumana lengolo le monate, le podileng, le tletseng botho, boikokobetso, thabo. Wa tsama go gala o le bala le wena wa utla mona gore ei ya no. Ena pelo e ngotse mona ke pelo e motlotlo e tletseng ditebogo mme ka mehla yotlhe re tla dula re le bo ntate modimo ka tshebeletso ena ya Lesedi FM mamedi ka mogao mona ke buisana le Shihan Masedisa a ko tlo utlwa pale ya bona ha batla ya Japan go ile etsalang ka mogao ba bua tshebeletsong ena ya Lesedi.
1: Major League Birthday ya Shoprite e khotlile hape. Boloka extra. Di solong tse jolo ka di 2 liter tse pedi tsa di normal podi tsa Coca-Cola Original Tasteless Sugar ka 46 rand. Le di 2 kg tse pedi tsa Sunlight 5 in 1 hand wash powder ka 109 rand fela. Di solo di fumana ofitela ka di 10 August 2026. Deteka Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha di nomoro le thathamo la diketekete tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka 289 rand a boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolesana tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save ho Ela, modi je sa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
4: Durban, di trata tsa lona di a le bitsa. Mmala o purple, o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Durban 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le di trata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kgara bosupo hoseng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Durban 10 kilometer road race. We kiss it so come to look at SABC Sport. For the love of the game.
5: Sadi, sadi, papa. Holy City FM. Di papa. Le sebidi molefe.
6: Sebidi molefe.
5: Sadi, sadi, papa. Holy City FM.

dumela ke o thotha ke wa gele ha o fi ho fi le di thota tsa surprise bill o tla nisa ka ngo hore na ho ntse ho etsa le di fi ya ka jono kholo ke di ketse tsa tharoma kholo supile le shume ya munyaka na dipeng.

0: Motswedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Mkuti, babela na ntshetsengata. O setlela. Buikemisetso. Jangelo. Baba mona. Ha ba hloke ho ba le baleng. Hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etse di tsobo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba di lemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Basotho kopana.
3: Basotho kopana.
2: Pina e nngwe. Mme re kgwaela.

0: Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi ho rengena ya leshome di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sa noseng ka hora ya bohlano soski.
1: Lesedi FM ke molle mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Oi, Dikeleish. No, tsamo ngwana mme. Ke di sebedisa le dipedi, ke sebedisa karte le phone. Di sebeletsa haholo go nako nngwe ga ke lebetse. A ke lebetse karte be lo re ke sebedisa yona phone. Ee, ae, ka nnete ke ke bone ke di molemo jwa. Ntate Motholo ka mona ka Carlton, ke tanye ke dikele.
1: Dumela masoso, kunjani, nyaphila. Hai masoso, nna ke bona ena ya karete e nsebeletsa hantle. Ena ya dikarete tse di we pedi e nngwe be founu. E batla lona batho ba me ya mekotlanena e tšhentšhwang, o sa lenkile ona, o sa lenkile ona, e batla lona ee. Nna ke bona ena ya karete ena e nsebeletsa haholo masoso. Ha ke nahane le nahana ena ya mohala ya karete ya founung, ha ke nahane le nahana. Ebile ke hopola jwale ka ho bua ke, ko ona ke hopola hore ka nna baholo, ha ke nahane masoso, ke sebeletswa ke ena. Hobane founu ya lahleha, ya utsuwa, o tshwaruwa poho, o ema le monna mateng. Ha e kona soso ke. Ke me ke tsikwa lepe. Thank you, masoso.
2: Basotho maaparakobo a matle. E bang motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
3: Nnete ke yona eno ene ya tshebeletswa lesedi ke molelwa. Mo dijebe mezoso e gagamalela go e ba 20 pele re kena goreng ke ya 10 o le mong. Wena o sebedisa di le pedi, na o sebedise mogaleng wa gago karete ya banka kapa o kgotsofala ga o itshwere ka letsona. O kgotsofala ga o utlwa gore o bolokile ga o sebedisa efeng a rekise re le ba mabenkeleng ra gotlha.
4: Wa tseba ga le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re, ntshwarele. E monyena a re,
5: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Lififing Montong Busulating Hanajole Ite
6: Hotso
2: Lesedi FM Kimu Lelwa.
7: Hello, hello TK. Obuali Lendi Rutage Cast Express Kisazana, ne? Na Kisavidisa Karate Ne Alzo Sali Kihala Ina Ya Bandifonu. Mare ke bona re ke tla yetsa ke download cause ha o finyana ne ke etsa app engwe engwe karete ya di shopo tse tse ke sa mariana ka e bona gore ke gona o yetsa ke a di batla cause ke nna a lebalang ke a lebala o fitlhe karete tsa ka di setse packing itseng meaning e setse packing itseng ke la bona ke bona e le easy way yena. Thank you.
3: Yo mangyo ke le ke ipu bona ke mele monna mateneng ha ke tlanga qetwe hore ke tloka ho ba le karete e mohaleng wa ka ya ha ke tlabe ke mele monna mateneng ke le kae kae molong ke tlame hore ke phethe mabaka ke ha ke sina mokgwa wa hore nga phethe mabaka ka nako ke na le mohala mohalono ka nna wa nolofalle samae mo hore ke fitise mabaka na bohloka fela he qeteletse ke sa ka phetha hobane a ke ga ke na karete e tshware yang. Oh, okay. Ke khona ya ATM mhlomong ke di cash send ke itumele ke tshware cash. Fela he se o seng khutletsa morao e bile sentjela le nako. Me ho nna itse ke sa ba ke papi so le tabe ho re be ke tla me ho ke tsoka le bankeleng ke ATM eng ke lo itumela tshelete ke tshware ka letsoho. Nga be ke patetse fela ka mahalaka. Ke ha ke tla nka qeto ya ho wa tsebekeng. Ke di hloka di le pedi. Ka nnete ne ke utlwa gore ke di tlhoka di le pedi karete e tshwaregang le ena mahala. Fela he, ha ke tsebe gore na wena o nagana jona o kile iphumana o taleletswe ke naga o lebetse karete ya gago kapa mohlomong he kwena eno o ne o se o setse ka founu fela o lebetse karete e tshwaregang e be mohala wa gago o feleletswe ke mashala ko one o time kapa mohlomong ga o kgone go sebedisa ka nako eno ke enye o sebeletsang ha ho le jwang ka sebile nako e seng leng ho yona ga batla ikamahanya nna go setso tsempele tse re no lofaletsang bophelo tsa technology 0863003084 ke mo re leng teng wena o bona ele eng e o no lofallang wese
6: dumela soski
3: hi
6: Ai, well in mapalisa sa le botshabe. Ana ke dula ke sebedise tsena le tsoka nete.
3: Okay.
6: Ai le ena ya phone ke bona ka tla tlwa empasa misa kai kai.
3: Mhm.
6: Ke tla salla ho yeo. Ho ya plastic.
3: Go tlhila ga tlaka.
8: A ba tla ka mo. Ai ke na fa ane mona ntse ke na le bo tsiya pe bo tu cha tumelo. Ha ke mo ntse ke na ka re tsi ka mona.
3: Okay.
8: All right, o chapo go pantsa ka mametse wena fela ka mino o monnate.
3: Ke bula o le ga se di yaka. Ba bitse o mo mulaetsa o tla ka bona ka Limpopo o re ba di medical aid nna ke sebe. Ke di sebedisa di le pedi ha ile hantle fela he ka rete intshebeletsa ka o fitisisa hobane e dula e le sepasheng sa teng ke ratela hobane ke yona e sebedisa nanga le tseding sa mabenkele ke le bula holo open chichi ke ngwana no maia ka mane ka tshaba zimbili mpopo fela ga la penje ka mane ka monyaka vessels brown ke le bula holo ga itse diaka le se FM dimela hi
9: Hi, Lady Soski.
3: Dumela ga itse diaka go le go jang?
9: Ya, o sha pe di buti bo ke sia o kile a kisha di malo fa di la le di Soski ke di spanisa di ditu ya e khona e khona nka sala mogau.
3: Ha ba di sala mogau.
9: Ya, e ke ya nke tsala ntho ke fumana hore ke sile ka re tentong ha ke fika ke go pomana ke go nopetha mabaka mara ka o bane ke na le phone ka ke se di sempa se ke kile ga se di sa ngo sela o buela mo dimeng.
3: Eh, fela ya ba di di monate we so ha o qeta o sebedisa bahala wa hao.
9: Ai ya ba monate le di shows ke di bile monate o tlhela le ona ke nanze ke se paro langa ka sia ka ge ke ai mohala wa ka o di.
3: All right. Ke le bula ho le buti.
9: Danko Soski.
3: All right. Ha re tle ka mo.
10: Hello, hello Lady Soski.
3: Dumela wese.
10: Suzi ba happy ka alangage.
3: Hey Suzi.
10: Wa tseba go bolela. Di bohlokwa di dipedi. Di bohlokwa di dipedi hobane. Hona le mo go tla batlalang, go tla batlalang e tshware ya. Hona le mo tla hlokahalang teng e tshware ya. Le le mo haleng. Ke a tseba ke re hatetsepele. Mare ha ho lobile re sebedise yana e mohaleng mara e tshware ya kae kae ya hona le mo hlokahalang teng nna ke bona di molemo molemo ge di sebedise di dipedi di re tswela molemo ka bobedi
3: right ke le bula ho lo ratelaka le se FM dimela ha dumela weso
11: na
3: eh wena o e bona jang o di sebedise di le pedi o tshepa yo o itshwara ka letsoho o hetsela mo go tsoke
11: Sapoya ka wena ya tsalo.
3: Eh? Sapoya. Ke ya please. Oh, wena o tshepa ha o itshwere ka letso.
11: A ke tshwere ka letso. Ke
3: ya le go tsena.
11: Ke le na ke nna. Wena. Ah, bona bona. O nna ke bona se ke di tsantsi o ha.
3: Helang. Alright. Ah. Go utlwa ga itse di yaka ke a utlwa ga itse ka ke le bula ho le utlwa
11: e man di bula ho le
3: masu ah e bo butle
11: ho ke sa mmeke
3: che he la ga se ke pala melejo o tsebe hana bola tsana ke pala melejo
11: nna go di ma go di ma le go le ho pala
3: ke le bula ho le ga itse di yaka utlwa All right, ba ba di se ba metse o tsikele se bele betse megaro pele re kana go reng le semelo botse le boga. Onse ba metse se bele tswe ratwang ya lesedi. Ke la bone bekeng. O di sile ngwana ngwanana ke dikele di magazine. Na wena o tshepa karate e tshware hang ga ba. O tloga le mahaleng ka nete ntse ka nna ya ntsebeletse. Hmm. Tsibile ba ha o molaetsa de go ka hana ntse go tse fapane X Facebook le Instagram at Lady FM at Lady Soski o ka tsibile le ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066 Lady dubela hi
12: Lady Soski
3: dumela weso
12: I took a man who is holding to animal vocalization while Sanda one.
3: Hi, Le Hodi.
12: Lady Soski, Kisapa Kartiki, Sarankalezo, even in Naki tape now. I got to bring for Munyakanaki to Valley.
3: Oh, what a
12: tape, hoha.
3: I will have answer about what's about Kilimoro now at Tapa Wahin.
12: Oh, hang, Blue Banki, but you don't care. I kill a kidney, skip a hand. It's like you had a pin. Thank you, Soski.
3: Thank you, Lemila Lewis. Listen, if I'm Dumela, hi.
13: Hello,
3: Dumela, where's you?
13: I'm going to go to the house. Aba ke bona ditswa fela go se mo tlebelo ke tswa ke mathela a tsa ke kopa bang kwa leyo
3: juwe mo khutu khutu ka bo se buile ke yana ha
13: a bona ba sona ba di taxi bona ba tsegega ga bo botjella bo
3: wa bona ntho e ya o thepa e ke utlile mo thebong a tshwa go bona e ya o thepa e dikile di ha itlo nsebeletse
13: a se gele ditsi le ba bangata ba etsele.
3: Yo, ga ise daga ke utlwile man.
13: Ka ka le ka re te thepang o ha.
3: Utlwa gore ha ya boloke ha ho hangwe se.
13: Ai, ha se se ba ba ba e mo le mo I tsana pa ntsela wa try.
3: Ya thepa we, so re ya thepa ha ifona ka re te ha ho ra thepa. O hloke le pin number.
13: Le hona ba ri o tla di six pack ba fana ba. Ba jo ka se ya se. Ka se.
3: What's my kubetso le fulo holo ke le tsikiriseo a ke kwa tsase sotso se tswa a ke tsa qbala monna le tsewe fela weso ha ke tsa qbala ha ke tsa ka mogolona o ibuang ka teng wa ge ka ne di six pack ne di fofa moye
13: ke bo tsoko ba teng ke go funo ha ke sheba ke bona 330 ya tso
3: ha o di bona ntse di feta ka mabitso ka mabitso.
13: Yeah, but the lack of Macaman took a hand. Macaman took his attitude, I wish to work out. I would promote and Cafono, I switch her off. I just about the moon.
3: Oh, I said, Jack, a page, man. I can say, Wayne. I can say, Matata.
13: I said, I'm not a shark.
3: Kelebo, yes. O mo di berisa buti thabo pela ha o mo nwa ke.
13: O tsile sa. O re sha.
3: Ke le bua ga se di ya ka man. Tsamela tsa ke ga tseng le sedi ba di shebe metso tso ke go bong pele re ke da horeng ya le shumele mo so le mong. Ke la bone ba ke eng ho ntse di tsile ngwana ngwana na ke dikele di magazine me re ha metso tso di simona mo le nteng ga te mo ratla.
14: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo yeo keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le sphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
15: Basotho mapara go bo ama.
16: Ke mo sotho nna.
15: E ba motlotlo ka puo ya habo lona.
16: Le sedi FM ke molelo.
3: anete ke yena eno ena sebele so le sedi ke molelwa mabotisa ba metso se ke robedi pele re ka go renga le sebele bo selemong la ka le bitse ke dikeledi magazine re be so la ofitlela go renga le sebele metse medi e bangwe tsatsa ke yena dimela wese.

0: Lionel Richie, Holy City FM. With a love like yours, a penny lover. To resist. Oh, oh, oh. Yes. Hey, na kwenye roma bini mesosidule hante we mashume ama beti.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratan di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.